la sorte. Quella brutta parola al cor mi torna.

si scrive a me. Finalmente in Varsavia è giunto Stanislao. Si è dichiarata in suo favor la dieta e voi potete la corona abdicar quando volete. La perdita d'un trono non vi incresca però perché vi acquista di maresciallo il titolo e l'onore.

0: Sed Epilio, sed Giuffo, sed Agelfo, disconquasso.
1: Ma non ti preoccupare,
0: ti rompisci.

0: non si trova.
1: Non si trova.
2: Qua tutti. L'ho trovato.
3: Ma c'è basta, ognia, poi mi
0: sa che ha più operato.
2: Zitto, mi sei
4: detto.
2: Zitto. Zitto. Zitto. Zitto. Zitto. Zitto. Zitto. Zitto. Zitto. Zitto. Zitto. Zitto. Zitto. Zitto. Zitto. Zitto. Zitto. Zitto. Zitto. Zitto. Zitto. Zitto. Zitto. Zitto. Zitto. Zitto. Zitto. Zitto. Zitto. Zitto. Zitto. Zitto. Zitto. Zitto. Zitto. Zitto. Zitto. Zitto. Zitto. Zitto. Zitto. Zitto. Zitto. Zitto. Zitto. Zitto. Zitto. Zitto. Zitto. Zitto. Zitto. Zitto. Zitto. Zitto. Zitto. Zitto. Zitto. Zitto. Zitto. Zitto. Zitto. Zitto. Zitto. Zitto. Zitto. Zitto. Zitto. Zitto. Zitto. Zitto. Zitto. Zitto. Zitto. Zitto.

0: far e non mariti
1: e dai amici cori e noi poi concesso

Wird die Morgen schon vorbei? Hat die Heimat.

Se la possiamo, Santa Isabella,

ai giardini della regina, sotto gli allor della fonte vicina. È mezzanotte.

0: quasi donna divento, e s'accorda nel magico tempo, fra la folla di credulo ognuno, s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda va me in sospetto,
0: e ognuno
1: si
0: perì di
1: fremoli in coro,
0: abbandoni,
1: venga il maglianimo
0: bello, e folleggi
1: chi nulla paventa per sé.

Giulio, aspettami, Nicolito, aspettami, Nicolito, alle tre dell'oracolo, del raccolto dell'antro dell'oracolo, della grande del

0: per un dì si collegge e si scherzi, sì. Ma è la vita più rara non è.
1: A proteggere.

E scherzo follia si fatta profezia. E scherzo follia si fatta profezia. Ma come fa da ridere la lor cre-

salvarti da lor che gelati lassù danno in mira chi son congiurati. Trasvolai nel manto serrato così che m'ho preso per un bell'agguato. Il desito l'uno prorompere l'ho visto

ha scelto l'orma dei passi spietati. Allo scambio dei detti esecrati, ogni destra la daga brandì. Ma ti salva Calvario, la scelta, dico con cosa andassi da noi. Ti salva dai popoli vita.

Innocente silenzio!

0: Anzi, Spagna e Scorsi chiedendo ovunque aiuta.
1: Pietro d'Arbona, il nostro è il buono.
2: E fuori per noi.
1: Vinci, Fornovese.
0: Nulla ancor. Perché il nostro favor al fin la spada disnudi. E vuol che insorga la Sicilia intera. A tal prezzo è per noi.

Yeah.

señor. Lo quita.

0: armi e mezza. Partite, partite e silenzio. Silenzio,
1: silenzio,
0: silenzio ed ardir. Silenzio,
1: silenzio,
0: partite.

vanne, che in memore la mia clemenza oblia. Faccio di te, ascoltami, odio un consiglio

0: Un dir che un potrebbe,
1: e
0: stessa giorno in tasca,
1: pochi istanti,

0: legge, rilegge, le stendio te.
1: T'aspetterò nel parco reale a mezzanotte. Tu verrai travestito da

0: timore o mai, libero in queste soglie, tu puoi chiamarmi ingiusto, e vane insidie contro me tramare, difender la sua terra e nobilopra. Io combatto un tirano!
1: Chi combatti?

così non è sempre. E che nuove scoperte! Il gioco ed il vino, le feste, la danza, battaglie, conviti, ben tutto gli sta. Or della contessa l'assedio gli avanza, intanto il marito

dice prana importuno non ve. La cara sua sposa è un angel per me. Rapitela, è detto, vai farlo. Stasera non pensi tu al conte.

0: stinco. Non può, né un piede, no, né un dito, no.
1: Né un capello?
0: No. Non orlo né chirurgo. Che dunque? Una parola. Che c'è in questa parola?
1: C'è nell'aria che vola.
0: Vola.

0: resti in mia regal presenza, e nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me da canto.
1: Sire, no, quel che io sono restare io.
0: E troppo altiero.

volete o non vi penso, io la ragiona. Già fatta mia, già fatta mia, già fatta mia, già fatta mia, già fatta mia, già fatta mia, già fatta mia, già fatta mia, già fatta mia, già fatta mia, già fatta mia, già fatta mia, già fatta mia, già fatta mia, già fatta mia, già fatta mia, già fatta mia, già fatta mia, già fatta mia, già fatta mia, già fatta mia, già fatta mia, già fatta mia, già fatta mia, già fatta mia, già fatta mia, già fatta mia, già fatta mia, già fatta mia, già fatta mia, già fatta mia, già fatta mia, già fatta mia, già fatta mia, già fatta mia, già fatta mia, già fatta mia, già fatta mia, già fatta mia, già fatta mia, già fatta mia, già fatta mia, già fatta mia, già fatta mia, già fatta mia, già fatta mia, già fatta mia, già fatta mia, già fatta mia, già fatta mia, già fatta mia, già fatta mia, già fatta mia, già fatta mia, già fatta m